Do you have to have that on there?

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

In attesa della febbre del sabato sera, ecco su Almanacca l'influenza del sabato mattina. Bentrovati in antenna da Mergery Maranca. Nessun problema di temperatura, stiamo tutti bene, ma ci piace essere influencer. E vi diamo le dritte su come navigare con un numero WhatsApp. Pronti a prendere nota? 393-9678-691. La vostra radio del cuore è pronta a spiegarvi tutto, oppure visitate la pagina Facebook Gold Quality Link. Certe volte basta un click.

News. Dalla redazione Tutta Natura di 7 Va Wildlife, miau a tutti da Simona Mattioli. Il mitico Garfield ha miagolato che i gatti istintivamente sanno quando il loro amico umano si sveglierà, così loro lo possono svegliare.

sono cose che dimostrano che il catwalk non è solo una passerella di moda in ogni luogo. Stefan Becker ha scritto: amo nel gatto l'indifferenza suprema e la signorilità con la quale si trasferisce dai salotti alle grondaie.

prossimo appuntamento, sempre alla stessa ora qui sulla vostra radio preferita e su Facebook page Sette Va Wildlife, Kiss and Meow da Simona Mattioli. Hey girl,

attraverso le generazioni cresciute che prendono atto e che vanno avanti con la consapevolezza di esserci senza arrendersi comunque vada. Siamo qui e la musica del Blasco suonata tra ironia e disillusione, nostalgia e tanto rock.

0: Ariete, periodo positivo. Toro e Stenne consigliano riposo. Gemelli, pieni di energia. Cancro, è arrivato il momento di fare delle scelte. Leone, buone notizie in arrivo. Vergine, la fortuna sarà dalla vostra parte. Bilancia, buona la salute. Scorpione, qualche litigio di troppo. Sagittario, ottimo periodo. Capricorno, potreste dover affrontare un test di valutazione. Acquario, periodo interessante per coloro che dovranno fare delle scelte. Pesci, stress in arrivo. Anche in zona weekend proseguono gli ascolti del disco H, il sound caratterizzante tutto quest'arco settimanale.
1: Eccoci a sabato. Grazie per tutti i commenti, like e complimenti che mi state inviando sui miei social. Energia in più che mi state regalando. Ecco a voi un sogno bellissimo. Buon weekend, strano. Dimmi.

0: La vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Lo sostengono coloro che prendono la pausa brasiliera come un momento di dolcezza e non sbagliano. Tuttavia, ormai lo sapete, io faccio parte del clan dei puristi. Preferisco gustare un altro caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Quasi fanatismo nella frase di oggi che non è firmata. Devo dire che sembra un tantino esagerata. In realtà è spiazzante e divertente. Eccola. Tutti devono credere in qualcosa. Io credo che mi farò un altro caffè. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.
1: Le larghe vedute di Jean-Paul Gaultier. Vorrei dire a tutti di aprire gli occhi e trovare la bellezza dove normalmente non ce l'aspettiamo. È invece ampiamente previsto che immagini di catwalk

In chiusura dell'Almanac di questo sabato, il Twitter di Alberto Sorge, che schiarisce le idee a tutti. Alle donne piacciamo se siamo belli da vedere, duri al primo impatto e dolci in profondità. Non vogliono uomini, vogliono i Ferrero Rocher. E con questa dolcezza, appuntamento a domani. Perché lo sapete benissimo, Almanacca non si ferma neanche di domenica. Per questo sabato ancora un disco e dal solito non può mancare un bacio da Mercury Maranca. Kino guida Mafalda ben oltre le apparenze. Non è che non ci sia la bontà, c'è, ma in incognito.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.
2: Eccoci qua, starter di puntata, fatevi un po' il conto, mi sa tanto. Ma senza fare troppi conti, dai, e vabbè, diciamolo, lo possiamo dire, eh? Ok, dai, l'ultimo weekend di agosto, mamma mia, eh? E poi saremo desolatamente a settembre, però lo sapete, la vostra antenna di fiducia, quella dalla quale ci state ascoltando, ha il pregio, il potere magicissimo di riuscire ad allungare l'estate, quindi state qui con noi e sicuramente questa situazione si registrerà. Che cosa? L'allungamento dell'estate. E allora, elegant.

Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti!

0: quella di oggi è l'altra puntata fissa di International Party. Noi abbiamo la terza del mese, che è il C'era una volta, dove ci parte sempre la lacrimuccia, e l'ultima del mese, che di solito è dove parte qualche altra cosa, per la quale, per non beccarci i cazzi a toni da parte delle radio che ogni volta ci bacchettavano, abbiamo creato il nostro hashtag, che da qualche settimana, da qualche mese ormai è diventata il titolo della puntata, che andiamo a spoilerare subito, che è hashtag vai al fan,
1: perché questo
2: con tanto
1: lo
2: sentimento,
0: con tanto sentimento
1: perché questo lo sanno ormai, che l'ultima del mese è questa, però sì, li diciamo dopo i nostri, e anche qualche fan che ci è arrivato,
0: ovvio qualcuno che ne è arrivato, leggilo tu DJR, perché io non li ho sotto mano, ma li leggiamo anche quelli dopo.
1: Guarda, io ho trovato uno,
0: mandateli, perché abbiamo nelle storie, c'è il messaggio anonimo, storie Instagram, quindi cliccate lì, mandatecelo sotto forma di messaggio anonimo e noi lo leggiamo. Quelli che possiamo leggere, alcuni di quelli che possiamo leggere, li leggiamo in diretta. Detto
1: guarda,
0: ciò,
1: ne è arrivato uno, che lo diciamo subito, che non ho mandato io stranamente, ma non so chi l'abbia mandato.
0: È al traffico?
1: Alle persone che non sanno utilizzare le rotatorie. Cioè proprio...
0: Non l'hai mandato tu?
1: Non l'ho mandato io, posso assicurare.
0: Giurato?
1: Mi dice, c'è Romina che ride, guarda.
0: Secondo me...
1: Ride.
2: Vedo delle affinità con questo messaggio che è arrivato.
0: Vero. Chiedi un po' a chi l'ha mandato. Fai la storia. Chi macchina hai tu che l'hai mandato?
1: Vedi. C'è una con gli occhiali, una persona con gli occhiali che mi ha mandato.
2: Beh, ragazzi, guardate, non mi è capitato. Cioè, mi è capitato veramente non troppi giorni fa. Ecco, di inchiodare, quindi, perché una cretina davanti a me, invece di imboccare la rotatoria, si è fermata.
1: Sono da uccidere, ripeto.
2: Quindi
1: ci vuole...
2: vedo molte affinità con questo messaggio che è appena arrivato. Sì.
0: Non parliamo poi delle corsie di immissione, perché uno si apre un altro
1: lasciamo
0: mondo.
1: Stare. Ne parliamo dopo. Quindi adesso ci andiamo ad ascoltare la nostra canzone fissa del mese, ovviamente.
0: Sì.
1: Torniamo.
2: Fai sempre il solito preambolo, sì, e poi
1: ovviamente.
2: Esatto.
1: Francesco Fiumarella lancia gli A-Singers, un progetto sperimentale con una band musicale generata dall'AI che esegue i brani ideati e scritti dallo stesso autore. Esperimento provocatorio per evidenziare il rischio di come l'arte umana può essere ormai facilmente surclassata dall'intelligenza artificiale. E quindi ci andiamo ad ascoltare A-Singers, Maschere Giù.
3: Stai ascoltando International Party.

0: International Party.
1: Bene, mi fanno entrare a me.
2: Ce la puoi fare,
1: no,
2: ce la puoi fare.
1: Mi fanno entrare a me.
3: Vai, vai, ce la puoi fare, vai, vai.
1: Allora,
3: vai.
1: Cominciamo con quello più, più semplice, semplice. Giuseppe Ottaviani.
2: E fino a lì.
1: Conor Ross e Art Attack, qualcosa del genere.
2: Giovanni Mucciaccia
1: con Break the Loop.
2: A posto.
3: E quindi applauso, ce l'ha fatta.
2: Doppio, doppio, lo metto anch'io. Ecco. Quello ricordo dov'è, quindi lo metto anch'io a posto.
1: Meno male, bravissimo, meno male, bravissimo. A posto.
3: E quindi siamo la nostra puntata, quella fissa del mese. Dai, iniziamo un po' con i vostri vai al fan. Dai, io ce l'ho, il mio è bello.
1: Ma già, non lo dobbiamo dire a fine puntata.
3: No, ricominciamo adesso i nostri, no, li diciamo dopo.
2: I nostri li diciamo subito. Diciamo.
1: E poi a fine puntata cosa diciamo? Scusate.
3: Questo dorme. Questo dorme.
2: Ce ne puntato, questo c'ha talmente tanta fretta che si attacca a sotto il DJ. Guardalo, però non ci può andare perché ci rimane un quarto d'ora.
3: Non posso,
2: oggi ha fretta, quindi sta cercando di chiudere prima la puntata.
1: Ma infatti io tra un po' penso che entro nel telefonino gli meno perché mi sta a far venire le contrazioni praticamente.
2: Succede. Ed è anche la settimana quella giusta.
3: Infatti,
2: ed è anche la settimana dove arriverà il fiocco.
1: Vedi un po' che cosa puoi fare, per favore.
3: Ecco.
2: Non acceleriamo perché ce l'abbiamo programmato. Quindi non rompi il ball.
3: Ecco.
1: Non ci scombinare i piani. Quindi li dobbiamo dire subito.
2: Ma sì, dai, facciamo questo cambio.
3: No,
2: questa volta.
3: Almeno i nostri, almeno i nostri.
2: Dai,
3: vai,
2: questa volta facciamo questo cambio.
1: Ma che GR, comincia tu allora, ma visto che l'idea è tua.
3: Inizio io.
1: Vai.
3: Io inizio con, guarda, proprio rimanendo in tema con questa fretta, il mio vai al fan è alla vita frenetica che viviamo tutti i giorni, tutti quanti noi.
2: Ci vogliono le ferie,
3: tanti giorni di ferie, tanti mesi di ferie, tanti. Quando ce li danno tanti mesi di ferie, eh? Quando ce li danno?
1: Guarda, basta rimanere incinta.
3: Ecco.
2: Però dipende il tipo di lavoro.
1: Dipende
2: il tipo di lavoro.
1: Quello è vero.
3: Perché tanti si attaccano al
2: cazzo. Un lavoro come quello del DJ era il lavoro pure quando senza la parto.
1: Sì, assolutamente, se porta il PC anche mentre partorisce.
3: Infatti c'è la nostra presidente di società che io pensavo che stesse ancora a casa, ci rispondeva ai messaggi in chat la mattina alle 8 quando era già in ospedale per partorire a mezzogiorno, quindi diciamo.
2: Bene.
3: E questo
1: però,
3: è il
1: vabbè,
3: nostro
1: nulla
3: lavoro.
1: Togliere, nulla togliere, ma c'è anche un po' di malattia lì, però ci sono donne che sono da questo punto di vista sì un po' troppo fissate, non voglio usare il termine fissate, ecco.
3: Purtroppo c'è. Per te. Voi invece che ci dite? Quali sono i vostri vai al fan del cuore?
2: Il mio vai al fan, visto che si sta avvicinando l'asta, che vai al fan al caldo asfissiante. Cioè, io sono abbronzato praticamente da febbraio, faccio il braccio, io ce l'ho abbronzato da febbraio. Ma devo dire che già da aprile cominciavo un minimo. Aprile non ho sofferto, ma lo accusavo. Maggio il caldo si comincia a sentire pesante.
1: Non
2: quindi...
1: cominciate a rompere le balle con il caldo,
3: No, questa volta lei vince.
2: Io lavoro,
3: questa volta
2: no.
3: Lei vince.
2: Io lavoro, tu no. Tu
1: niente.
2: Lavori col condizionatore, ti pigliassi bene.
3: Sì, però lei ha un peso in più, quindi lei vince sul caldo.
2: Non c'era
1: no, no, ma io a prescindere DJR.
2: Pesi più o meno DJR.
1: Io a prescindere
2: minuto più minuto meno.
1: A prescindere amo l'estate, amo il caldo, amo il sole, amo la luce, amo il sole fino alle 9 di sera, quindi a me a prescindere va bene tutto.
3: Ecco, invece
1: perché non ci
3: fan,
1: sia inverno, pioggia e freddo. No, il mio hashtag vai al fan invece va a tutte quelle persone che ringrazia Dio che c'hai me, come potrebbe essere una vicina di casa, come potrebbe essere un parente, come potrebbe essere un amico, quelle persone, capito, che si vantano, no? Che senza di loro
3: si pavoneggiano,
1: e invece senza di loro la vita sarebbe sicuramente migliore.
3: Infatti,
2: sicuramente uguale, ma probabilmente migliore.
1: Però migliore. Sì, perché è il ringrazio, che te devo ringraziare? Te che? Di che cosa? Delle rotture di balle, ecco.
3: Quindi un bel grande vai al fan.
1: Quindi a queste persone che si sentono sì un po' sopra gli altri così, ma sostanzialmente no.
3: Mentre Simone sbadiglia, siamo arrivati al mio momento.
2: No,
3: Simone,
2: non è
3: dai,
2: vero, non ne hai le video proprie.
3: Dovevo fare la foto.
2: Sbadigliando a 75 denti.
1: Infatti tu fai le foto sempre nei momenti in questo momento
3: non l'ho fatto,
1: non l'hai
3: adesso,
1: fatto.
3: Non l'ho fatto.
2: Hai visto le carie curate?
3: Ho visto.
1: E allora è arrivato sigla, il suo no? momento, sì.
3: Dai, fammi la sigla.
2: E poi inizia. Sicuri, Sicuri,
3: sì,
2: sicuri.
3: Sì.
2: Inizia e lo sai che? Nel DJR.
3: Lo sai che quando ti svegli dopo una notte di festa esagerata e che hai un vuoto totale, non è perché hai dimenticato quello che è successo. La verità è molto più incredibile. Il tuo cervello non ha mai registrato quegli eventi. Quindi non è un problema di memoria che svanisce, ma di un tasto REC che si blocca. Quindi proprio il tuo cervello ti dice basta. Quindi quando il livello di alcol nel sangue sale troppo velocemente, l'ippocampo, ovvero la zona del cervello che crea i nuovi ricordi, smette semplicemente di funzionare. In pratica, mentre tu ballavi o parlavi con gli amici, la tua mente era come una telecamera accesa ma senza la scheda SD. Quindi guardava tutto ma non salvava nulla. Quindi è inutile sforzarsi di ricordare
2: la vuoi fare
3: che non si sono persi nei meandri della mente ma non sono mai esistiti nel tuo archivio. Quindi in più un motivo in più per brindare con un po' più d'acqua se volete ricordare la vostra serata memorabile.
2: Sì, praticamente, capito? Se bevi il tuo cervello si mette in modalità Homer Simpson quando
3: sì,
2: rimane lì in loop caricamento.
3: Sì, è vero, non ricordi.
1: Meno male che
3: per
1: sono astemia, sti problemi non ce l'ho praticamente.
2: Sì, io poi sbornie del tipo non ricordo niente di cosa è successo ieri notte.
3: A me sono successe
2: un paio di volte, ma
1: no, perché io sono astemia, non ho mai fatto uso delle sostanze
2: il
1: strane.
2: Il mio 18° compleanno, io non ricordo come sono arrivato a casa. Poi mi hanno detto ci sei andato con le tue gambe.
3: Però.
2: Io non ricordo, io arrivo fino a una certa e poi...
1: Io sono sempre stata quella che ti riportava a casa dopo la serata.
3: Essendo astemia, sì, la fortuna.
1: Essendo astemia e il periodo dell'università, essendo lucida, essendo non consumatrice di sostanze strane, ecco. Quindi riportava tutti a casa sani e salvi.
3: Hai visto.
1: In tanti devono la loro vita a me.
3: Ecco, quindi un applauso, Romina. Un applauso.
1: Bene,
3: e quindi che ci andiamo ad ascoltare?
1: Dillo tu, dai, DJR, dillo tu.
2: David Guetta, vai, dillo.
3: Allora, Illenium, David Guetta, Dustin Lynch, Die Living.
0: This is International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Non potevo che disannunciare io il nostro carissimo amico, il messicano Tiesto, con Branna Grace in Beautiful Place.
2: Un applauso.
1: Perché la canzone è passata. Annunci se fa dopo la disannuncio.
3: Disannuncio si chiama in radio. Vedi, ha fatto il tecnico, capito?
1: Fatti, capito? Non prugnette.
4: Applauso a Simone.
1: Mi auto applauso.
4: E me
1: lo riclicco.
3: Ecco. E dacci però un po' di
1: gongolo.
3: Un po' di Viral Fan, visto che li hai sotto mano. Diccene un po'.
1: Non ce l'ho sotto mano, c'ho il telefono in blocco.
3: Non è vero.
1: Ti ho detto a te, leggili tu, che io oggi ho il telefono che sta facendo storie.
3: Non è vero. Guarda, io ce l'ho. Al vicino che attacca i quadri durante il sabato pomeriggio. Vedo che tu senti il muro vicino che
1: tom,
3: ti sbatte.
1: Tom.
3: Capito? E tu cerchi
1: allora
3: di dormire.
1: Uno ce l'abbiamo noi dal cuore.
3: Ecco, vai. Diciamo.
1: Alla vicina che a qualsiasi ora di rete, BAM! Con la porta di casa, perché mortacci, mentre c'è un goccetto di svitola, no, non si può.
3: La chiude con molta delicatezza, capito?
4: Sempre. L'abbiamo soprannominata Caterpillar.
1: Perché mettere una goccetta di un po' di svitola, una goccia di olio, cioè non basta l'olio normale, olio d'oliva, andiamo.
3: Non ce la fa. Guarda, io ce n'ho uno che però questo sarebbe un po' più, cioè non so chi l'ha scritto, ma tipo deficiente, potevi accendere il caricatore. Uno che ci ha scritto: vai al fan al computer che si scarica sempre sul più bello. Cioè,
1: attaccarlo, no?
3: È quello che dicevo, capito? Cioè, attaccalo, no.
4: Poi con tutte le batterie portatili, con tutti
3: non
4: i cavi, tutte le cose che si trovano adesso.
3: Non ce la fa.
1: Porta del cazzo di gruppo elettrogeno.
3: Infatti, quello invece no, questo
1: ci ricarichi l'auto elettrica e ci carichi il PC.
3: Ce n'è arrivato anche un altro che non so.
4: Un altro hashtag vai al fan che in questo periodo va molto in voga è le allergie.
3: È vero.
1: Sì. Invia però la coda delle allergie, ma rompe le balle come nel periodo blu.
3: Io tanto l'allergia ce l'ho tutto l'anno.
4: Io ce n'ho due dentro casa decessi
1: allergici.
3: Ma io sono allergico alla polvere, quindi a me tutto l'anno, quindi io non ho.
1: Sono allergico a mille milioni di cose.
3: A tutto.
4: Pensa a chi è allergico a DJR.
3: Ma guarda, visto che siete allergici a me, c'è il Goblin che ci dice di dover andare da una parte, vedi? Non
4: al fan?
3: Però, no.
4: Intanto mandaci lui da qualche parte. Intanto sì.
1: Nel dubbio, mandalo al fan.
4: Nel dubbio, hashtag vai al fan al Goblin. E poi andiamo a Sbroccoland.
3: Andiamo.
1: Vai.
0: International Party.
1: Storie di Sbroccoland. La sintesi impossibile. Nella puntata precedente, Romina ha distrutto ogni traccia di musica troppo forte. Il Goblin ci aveva dato un ultimatum. Inno o latino? Non c'era tempo per creare qualcosa di nuovo.
4: Ok. Dobbiamo prendere un pezzo del mio sbrocco lirico, un pezzo del tuo beat e un pezzo della ballad di Simone e far finta che sia un inno.
3: E come lo chiamiamo?

0: la fusione dell'orrore musicale?
1: Chiamiamolo lo sbrocco pop!
2: Va bene. Sbrocco pop. DJR, metti 3 secondi del tuo beat. Simone, inserisci il verso del marshmallow e io ci metto l'acuto finale.
3: Cher voyageur, vous pouvez tout défoncer.
2: Troppo. Solo un tocco.
0: Troppo acuto? Sembra un allarme antincendio.
4: Il nostro cuore di marshmallow.
2: No, non funziona. Stiamo creando il peggiorino della storia della radio. Il Goblin ha vinto. Ci farà cantare il latino.
4: Avete 30 secondi. O un inno o un coro in latino.
2: E allora facciamo un inno di rumore. DJR, metti tutti i suoni che hai, tutta la confusione.
0: Awesome! Il caos totale.
2: Questo è il nostro inno, l'inno del rumore, l'inno del caos. Volevate l'estate? Avete il caos. Sta per partire lo sbroccotron cosmico pop.
5: E non si ferma più.
4: Il silenzio. Il Goblin non aveva un inno, ma aveva il caos più grande dell'anno. E noi eravamo salvi dal latino. Almeno fino a giugno.
6: Stai ascoltando International Party. Questa è International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: Hashtag vai al fan DJR, quello sempre, con tanto sentimento. Non te lo posso far mandare dal biondo perché non è qui con noi. Il piccolo Mattia è scappato subito dopo Sbroccoland, che doveva andare in bagno a fare la cacca.
2: Però vedi, mi mandate e più cambio voce.
3: Io nel frattempo sto confermando la prenotazione per stasera.
1: Ah, è giusto, giusto. Comunque, disannunciamo anche il maestro Benny Benassi con La Heart in Dead Limit. Bella pure questa, è molto Dead molto limit. Vaffanculo. Hashtag che vai a fare, scusa, non si dice. Vaffanculo, non si può dire.
3: Rimaniamo in tema.
4: Vai, dici tu un ultimo vai al fan che hai visto e poi così salutiamo i nostri ascoltatori.
1: Ci ho provato prima ad accendere.
4: Dai, non lo so che l'hai visto.
1: Hashtag vai al fan i centri estivi, quello l'ha mandato Mattia dal bagno. Hashtag vai al fan i centri estivi e i loro costi eclatanti. Cioè, abbiamo avuto un'offerta per un centro estivo tipo 90 euro al giorno.
4: Ci vuole un mutuo anche per quello.
3: Anche mortacci per quello, sì, è vero.
4: E quindi siamo arrivati alla fine dell'ultima ora insieme. Siamo arrivati alla fine della nostra ora insieme.
1: No.
4: Sì, siamo arrivati. Ricordiamo che ricordiamo che ci possono ascoltare su tutti i podcast del mondo, tranne Spotify.
1: Per qualche momento anche su Spotify, perché il bastardo dopo pochissimo tempo
4: ci caccia, quindi vabbè. Quindi niente. E diamo appuntamento alla prossima puntata. Qui DJR, Sbrocco Romina e Simone Ciancarella.
3: Ciao a tutti
1: e DJR, lo sai che forse.
4: Forse
1: Brocco Romina potrebbe non esserci.
4: Ah, proprio così.
1: Seguiteci, seguiteci sui nostri canali social e rimarrete aggiornati. Ciao DJR, ciao Sbrocco Romina, ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao.

0: Ora musica weekend in questo caso, perché oggi è sabato e il sabato e la domenica ora musica va in onda nel formato weekend, che è quello di, insomma, un po' fare il riepilogo della settimana. Questa è la nostra missione del sabato e la domenica, quindi andiamo a riascoltare tutte le novità che vi ho presentato durante questa settimana. Tra poco si parte subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story
0: 1980.

Dare un saluto alle persone che magari ci ascoltano dal mare, eh? Non dico in alto mare, però può anche essere, se uno va a fare un giro in alto mare, si porta le cuffiette, può sentire Ora Musica, che oggi apre con Loredana Bertè, questo salto indietro di tanti anni, 1980 in alto mare. È il momento della novità al primo ascolto, si intitola Tango ed è il singolo firmato da Anastasia Anymore 24.

0: Maurizio Pirovano torna ora musica, Commedia Americana è il brano che stiamo ascoltando già da un po' di tempo, ma nel frattempo è uscito Fiori dal Deserto, ma sta anche per uscire in digitale. C'è un'iniziativa molto carina che adesso vi raccontiamo. Anzitutto ben ritrovato Maurizio, come stai?
1: Ma sto molto bene, arrivo da un bellissimo concerto fatto con Marco Basini al Pistoia Blues Festival che mi ha ricaricato le energie, ecco.
0: Ecco, bello, quindi già una bella notizia, l'estate live è sempre il momento più bello dell'anno. Dicevo che Fiori dal Deserto ha una cosa molto molto carina, secondo me. È uscito a marzo nella versione quella che tocchi, la versione proprio
1: fisica,
0: e uscirà a ottobre invece in quella digitale, il contrario di come si fa di solito.
1: No, l'abbiamo fatto per mettere al centro un concetto che sia io che l'Atlantide, che la mia etichetta, in cui noi crediamo fermamente, che la musica debba avere comunque un proprio stato fisico, bisogna anche poterla vedere e toccare. Quindi il fatto che per questi mesi comunque ci sia solo la possibilità di sentirlo comprando il disco fisico, secondo me dà un segnale, che è quello che la musica viene considerata quasi un prodotto usa e getta, invece non lo è, ecco. Siccome Fiori dal Deserto è stato un disco molto studiato, molto lavorato, con gli arrangiamenti mai come i precedenti dischi, è stato molto pensato, ecco. Abbiamo voluto dargli il valore che merita.
0: E allora, di solito lo facciamo alla fine, ma chi vuole acquistarlo adesso, prima che esca in digitale, scrive attraverso il tuo sito ufficiale, no? mauriziopirovano.com,
1: sì.
0: E lo riceve. Come funziona? Nei negozi? Perché una volta si diceva nei migliori negozi, no? Perché era quello,
1: sì.
0: Ed era quello, no?
1: Lo riceve, ci sono delle catene come la Feltrinelli che comunque l'hanno in catalogo, quindi se volete potete comunque acquistarlo, ecco.
0: Bene, e poi a ottobre uscirà la versione, come abbiamo detto, digitale, come siamo abituati oggi.
1: Ascolterete sulle maggiori piattaforme.
0: Esattamente.
1: Però io continuo a dire ragazzi, se non lo trovate vicino a casa, basta che mi scrivete, andate sul mio sito, trovate comunque contatti, mi scrivete o io o il mio staff ve lo facciamo avere.
0: Quanti pezzi, ecco, sono?
1: Sono 8 pezzi, 8 tracce, e molto diverse l'una dall'altra, e sono un po' lo spaccato di questi ultimi 5-6 anni vissuti con un po' troppo sotto assedio, diciamo.
0: Vivere o morire, l'assedio, l'aria, Fiori dal Deserto, nella notte buia. Questi sono i brani dall'album di Maurizio Pirovano. Noi adesso andiamo ad ascoltare Commedia Americana. Maurizio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te Riccardo, grazie a Euro Musica, grazie all'Atlantide e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano ad amare i miei pezzi. E ricordo che il 24 luglio sarò in quel di Salzana al Mulan Festival con la grande Marina Rei, e soprattutto il 3 settembre all'Epic Festival di Empoli sarò col grandissimo Edoardo Bennato. Quindi due concerti epici da non perdere. Se vi piace, seguitemi sulle mie piattaforme, sul mio sito ufficiale Maurizio Pirovano, e avrete tutti i grandi concerti di quest'estate.

0: Commedia Americana, questo è il singolo di Maurizio Pirovano, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Ho capito

Baby tu resti, la canzone dei Tepura anche questa settimana a Ora Musica tra le nostre novità quotidiane. Spazio anche ad Alessandra Latino, sta salendo nelle classifiche indipendenti la sua Oltreade.

0: ora musica Vincenzo Capua, tra le nostre novità il suo nuovo singolo. Stai ascoltando la vetrina della musica indipendente, novità discografiche indipendenti di ogni genere, qui non ci sono assolutamente preclusioni di genere, si ascolta tutto. Adesso spazio a Petrescu con il featuring di Thomas nel nuovo singolo che si intitola Nonostante Tutto.
1: Sì.

poche parole. Nonostante tutto, la canzone di Petrescu con il featuring di Thomas è affollatissimo. Invece il prossimo singolo che vi faccio ascoltare, perché ci sono tantissimi featuring nella nuova canzone degli Stentales.

l'agnello si è trasformato in lupo, è pronto ad aggredire anche il resto del suo gregge.

Dalla Sardegna gli Stentales con il featuring di Roberto Vecchioni, Elio delle Storie Tese, Paolo Fresu, Yuri Calloni dei Nomadi, Dolce Nera e quello del coro femminile Urisè. Qui a Ora Musica, tra le nostre novità, era Promesse Nascoste.

c'è ora musica, la vetrina della musica indipendente. Da un po' di giorni stiamo presentando anche il singolo di Giorgio Bassi, tra l'altro tra i nostri ospiti di questa settimana, singolo che si avvale del featuring di Ricky Portera e che dà titolo al suo album Grande Primavera.

Senti come graffia la chitarra di Ricky Portera qui ad accompagnare Giorgio Bassi in Grande Primavera, brano che, come dicevo, dà titolo anche all'album di questo artista che abbiamo ritrovato oggi qui a Ora Musica, così come adesso ritroviamo Nearco, anche per lui un nuovo singolo, Abbiamo una vita sola.

0: grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chilling Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chilling Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chilling Me Softly
1: Smooth Night.
0: Chilling Me Softly Smooth Night.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower,
2: e a voi buon proseguimento di programma.

0: Milano.
1: Brucia piano Shazza con la sua canzone. Tra le segnalazioni di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni con gli artisti indipendenti, spesso anche debuttanti alla

Gaia ha paura è il singolo dell'estate di Donatello Ciullo tra le promozioni di Ora Musica. Collaborazione tra Francesca Zagara e Davide Buzzi.

come non ci fosse un domani. Questo è il singolo di Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi tra le promozioni di Ora Musica.

0: del giorno.
1: La meteo sul giornale, che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi con Pazzo di te, Matto di te per la precisione. Oggi novità qui a Ora Musica, nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho ancora un paio di cose da condividere con voi.

0: Anomalia, la canzone di Grace, oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani alla stessa ora. Ora Musica è su Facebook, io invece sono su Instagram, se vogliamo trovarci in rete cercate la pagina Riccardo Pellegrini, scritto tutto attaccato. Domani invece in radio alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard,
1: per la mia santità.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Alvies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi di
6: House Music,
5: Michael Flower.
3: Baby. Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua, starter di puntata. Fatevi un po' il conto, mi sa tanto. Ma senza fare troppi conti, dai. E vabbè, diciamolo, lo possiamo dire, eh? Ok, dai, l'ultimo weekend. L'ultimo weekend di agosto, mamma mia, eh? E poi saremo desolatamente a settembre. Però lo sapete, la vostra antenna di fiducia, quella dalla quale ci state ascoltando, ha il pregio, il potere magicissimo di riuscire ad allungare l'estate. Quindi state qui con noi e sicuramente questa situazione si registrerà. Che cosa? L'allungamento dell'estate.

Sulle Afterglow con tutto quanto l'eco. Questa è una traccia contenuta in Rebirth, ultimo album dei Frontline, numero 1 7 giorni fa. Invece in quest'arco settimanale in argento la nuova numero 1 è firmata Catalano, la pelogo da Chico.

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Zadikon, DJ.

settimana del mese di agosto, non è un fare sadico, perché mi sento non è che io gioia, anche perché è fine estate, almeno fine agosto anche per me. Però il segreto è quello, l'abbiamo detto già e lo diremo ancora, di riuscire a saper, a poter in qualche maniera allungare la bella stagione. E la vostra antenna di fiducia vi dà sicuramente più di una mano, e lo fa concretamente

poco, perché no, perché qua in studio mi dicono: quando è che dici così sei un vero mago, perché non significa che, perché durante l'arco settimanale dal lunedì al venerdì magari vi ho detto con Alesso e One Republic e la loro In Your Eyes apriremo le danze dell'appuntamento di weekend nel fine settimana per le sette chiese del ritmo, non significa che uno indovina con la parte

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

Ultimo sabato di agosto caratterizzato da un tempo in prevalenza stabile grazie alla protezione anticiclonica. In mattinata cielo poco o parzialmente nuvoloso quasi ovunque, con precipitazioni del tutto assenti o comunque piuttosto rare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, non da escludere tuttavia isolati temporali sulle aree montuose, sia alpine sia appenniniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, una buona giornata a tutti.

0: grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chill in Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chill in Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chill in Me Softly
1: Smooth Night.
0: Chill in Me Softly Smooth Night.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Puntualissimi, più o meno, qualcosa, cosa lamentate? Volete spaccare il secondo? Ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Generation.

Anita Walker con Volume Nights, avevamo ascoltato al numero 3 Mason Hunter con Prism, e quindi completiamo adesso il podio dove c'è loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights. Attenzione, la numero 1 fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson, questa è Pour Me Back, su questi suoni a Te Lo Goda, Chico Catenacci, appuntamento sempre qui sulla vostra antenna di fiducia.

0: in questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the World. Love in the World. La musica del cuore. Love in the World. Ora, in studio, Alessandra Sassa.
1: Bentrovati, ben tornati per questa nuova puntata di Love in the World con la vostra Alessandra Sassa. Questa è stata una settimana molto particolare perché una grande artista ci ha lasciato, una grande artista italiana ma anche internazionale. Lei che ha sempre sorriso alla vita ha insegnato anche ad amare la vita. Ci ha dato tante soddisfazioni, ha riempito il nostro cuore di gioie, ci ha dato anche tante sorprese, tante cosiddette carambate. Quindi questa puntata non poteva iniziare e poi anche non concludersi, dando un saluto e un omaggio alla grande Raffaella Carrà. E la puntata sarà proprio dedicata a come amare la vita. Lei che la vita l'ha amata tanto e ce l'ha fatta amare e ce la fa amare ogni giorno. Noi ti porteremo sempre nel cuore, grande Raffaella. Sarai d'esempio per tutti noi e sicuramente faremo tesoro di quel tuo pensami ogni giorno.

come amare la vita. Imparare ad amare la vita è uno dei cambiamenti più importanti che ognuno di noi possa fare per condurre una esperienza più sana e felice. Certo, questo non significa che non avremmo momenti difficili o tristi, ma se li affrontiamo senza dimenticare il nostro amore nei confronti della vita, sarà più semplice superarli. Quindi impariamo ad apprezzare la nostra esistenza. Sicuramente vivremo meglio. Parola di Ale Sassa.

Regola numero 1: amare la vita nel presente. Ovvero, non pensare al risultato. Cioè, uno dei cambiamenti più grandi che si possa fare è smettere di provare a controllare l'esito di ogni situazione. Ricordiamoci una cosa: possiamo avere un controllo assoluto sulla nostra reazione nelle diverse circostanze. Infatti, raramente, tu in realtà puoi esercitare il controllo sulla situazione stessa. Cioè, la necessità di farlo si radica poi nella paura, no? Quando agisci mosso dal timore, non sarai affatto capace di amare la vita. Se rinunciassi all'esigenza di controllare il risultato di una certa situazione, chiediti di che cosa avresti paura. Per esempio, la tua ragazza, la tua compagna, dimentica di comprare il vino per un evento importante e pensi che questo possa rovinare la serata e metti in discussione questo timore. Sarebbe davvero poi così negativo l'esito? Magari sarà il tuo atteggiamento a rovinare effettivamente la serata, non la mancanza del vino. Oppure hai intrapreso da poco una nuova relazione o vorresti magari coltivarne una. Puoi sicuramente pianificare in anticipo per definire la direzione che vorresti darle, a patto però di dimostrarti aperto qualora non andasse invece come previsto. Insomma, non pensare al risultato, ma vivi il presente.

Inoltre, cerca di essere flessibile. Questo non significa fare i salti mortali come se niente fosse. Vuol semplicemente dire che devi essere aperto di fronte a diverse possibilità. Questo passaggio si ricollega molto al precedente, ovvero imparare ad abbandonare l'esigenza di controllare tutto. Infatti, se non affronti la vita con una certa flessibilità e non ti adatti alla piega che prendono le circostanze, prima o poi finirai per scontrarti con una difficoltà che ti spezzerà totalmente. Metti in discussione i tuoi pensieri e le tue parole. Analizza quello che pensi e quello che dici, specialmente se questo ha a che vedere con il motivo per cui non puoi fare qualcosa. Inizierai a capire in quali ambiti hai una mentalità chiusa e dimostri comportamenti magari più rigidi, più duri. Quindi sarai in grado di lavorare per smussare questi spigoli. E poi cambia la tua routine. Non devi apportare poi chissà quali cambiamenti, grossi cambiamenti, ma fare qualcosa di diverso ogni giorno. Ti aiuta a mantenerti in equilibrio. Basta un'azione semplice, come percorrere una strada inconsueta per andare al lavoro o prendere occasionalmente un caffè in un bar nuovo. Questo è anche cambiare e amare la vita.

E continuiamo questo nostro Love in the World di oggi, che riguarda amare la vita nel presente, o meglio amare la vita innanzitutto in generale, perché sapete che Love in the World parla dell'amore in tutte le sue forme. Amare la vita, nella specie amare la vita nel presente. Terzo punto, affronta i tuoi problemi. Tutti ne hanno, insomma, chi meno, ragazzi e ragazze, amici di Love in the World, tutti ne hanno, grandi o piccoli che siano, quindi ignorarli o evitarli non farebbe che ingigantirli, e arriverà il momento in cui prenderanno possesso della nostra vita. Quindi tu che mi stai ascoltando, non devi far fronte a tutte le difficoltà in una volta sola, tuttavia affrontarle non appena compaiono, invece di aspettarle e di aspettare il tempo, il momento giusto, ti aiuterà sicuramente ad amare la vita a lungo termine, perché non si accumuleranno. Invece di concentrarti sulle difficoltà, impegnati per trovare una soluzione. Ad esempio, se hai incomprensioni con un coinquilino, soffermati su quello che dovete fare entrambi affinché la convivenza funzioni, quindi non ossessionarti a causa del problema e non lasciare che si inasprisca. Chiediti se quello che definisci un problema lo è davvero. Sai, a volte puoi ingigantire una piccola difficoltà nella tua mente senza nemmeno capire il perché. Per esempio, se fare delle telefonate ti rendono ansioso, interrogati sulla ragione per cui ti succede. Obbligarti a individuare il motivo di un problema che sembra insensato può effettivamente aiutarti a liberarti dell'ansia che ti gira intorno a questa difficoltà. Capirai che esiste solo nella tua testa.

prendete una pausa. A volte quello che ti serve per ritrovare le energie perdute è amare la vita e staccare la spina da tutto. Questo significa concederti del tempo per coccolarti o semplicemente offrirti un meritato riposo.

Sì, proprio così. Prenditi una pausa. A volte quello che più ti serve per ritrovare le energie perdute e amare la vita è staccare la spina da tutto. Questo significa concederti del tempo per coccolarti o semplicemente offrirti un meritato riposo. Fai un bagno caldo e ascolta un audiolibro o della musica. Così la mente non si soffermerà su tutte quelle situazioni che potrebbero preoccuparti. Ogni tanto concediti la possibilità di sognare a occhi aperti e basta. Magari tutti i giorni prendi l'autobus per andare a scuola o al lavoro. Approfitta di questo momento per estraniarti e dare libero sfogo alla tua immaginazione. Questo è importante per la tua salute e produttività in generale. No more. Fai qualcosa di divertente. Può essere un'attività di qualsiasi grande o piccola, da leggere un libro, andare in vacanza, a patto che ti permetterà di prenderti una pausa da tutto. Sì. Queste sono le cose importanti che devi fare. Ricordati, la vita è una sola ed è un bene prezioso. Usare soluzioni fisiche a lungo termine può essere un altro escamotage per vivere bene. Pensate proprio anche alla nostra artista che è scomparsa questa settimana, italiana internazionale, famosa in tutto il mondo, Raffaella Carrà. Il suo sorriso, le sue risate, la sua risata è diventata famosissima. Ridi! Sì, spesso si dice che ridere sia la migliore medicina. Ti sembrerà strano, ma può effettivamente essere un toccasana per la salute e l'umore. La risata permette di aumentare la pressione arteriosa, incrementa l'efficacia delle difese immunitarie, favorisce il rilassamento e il sonno. Può persino abbassare i livelli di glucosio nel sangue. Se ti senti stressato, guarda la tua commedia preferita, guarda un video su YouTube. Una risata ti aiuterà ad abbassare i livelli di stress. Riunisciti con i tuoi amici, ripensate ai vostri ricordi più cari, ma anche ai momenti ridicoli, sì, anche ai momenti ridicoli. Condividere una risata con altra gente ti farà sentire appoggiato e ti aiuterà a coltivare un atteggiamento assolutamente più positivo.

Inoltre è molto importante appunto usare delle soluzioni fisiche, diciamo, a lungo termine, e quindi anche prendersi cura della nostra salute, perché lo stato fisico ha un impatto enorme sulla psiche e sugli atteggiamenti verso le varie esperienze. Ad esempio, quando abbiamo la febbre o abbiamo un brutto raffreddore, molto spesso può essere veramente difficile amare la vita. Quindi fare tutto quello che possiamo per prenderci cura della nostra salute sicuramente ci aiuterà ad avere una predisposizione più ottimista nei confronti della vita. L'attività fisica, lo dicono tutti, insomma, sprigiona sostanze chimiche che migliora l'umore, aiuta a combattere la depressione e a normalizzare il sonno. Basta un po' di esercizio al giorno, insomma, per trarre dei benefici. Quindi cerchiamo magari di fare una passeggiata, di correre, di provare a fare dello yoga, o soprattutto accendiamo anche lo stereo e balliamo. Beviamo tanta acqua, perché è necessario per il nostro stato fisico. Soprattutto nei mesi poi caldi, la disidratazione può impedirci di vivere bene e quindi ci farà sentire poco vitali. Dovremmo tutti bere almeno 2 litri di acqua al giorno, no? Quante volte ce lo sentiamo dire? E quante volte ci sentiamo dire che dovremmo seguire una dieta equilibrata, evitando gli zuccheri, i cibi trattati, preferendo un'alimentazione a base di frutta, verdura, proteine, carboidrati buoni, dormire a sufficienza, riposare bene perché rafforza il sistema immunitario. Insomma, ci sono tanti escamotage per poter vivere bene anche nel corpo. L'importante è avere la voglia, la costanza e la pazienza di cercare di fare tutto questo. Soprattutto anche il sonno è importante. Cerchiamo di dormire quelle 8 ore, 9 ore a notte. E se non è possibile, almeno se si riuscisse a fare un riposino nel corso della giornata. Tutto questo fa sì che noi possiamo amare di più

Inoltre, esci dalla tua zona di comfort. Sì, proprio così, esci dalla tua zona di comfort. Per amare la vita, devi essere disposto a fare nuove esperienze, accogliere le sfide e provare attività che ti provocano ansia. Sì, proprio così. Per essere felici e vivere appieno la tua esistenza, è fondamentale non lasciarti bloccare dalla paura, perché la paura ti soffocherà e ti porterà diritto alla infelicità. Inizia quindi in piccolo, specialmente se provare nuove esperienze ti causa tanta ansia, appunto. Impara a lavorare a maglia, a cucire o a cucinare nella privacy di casa tua. Vedrai che anche usando i tutorial che ci sono su YouTube potrai imparare tante cose nuove. Dedicati agli argomenti di tuo interesse, assimilerai competenze utili. Più provi nuove esperienze ed esci dalla tua zona di comfort, più facile sarà continuare su questa strada. Certo, ci vuole pratica per affrontare la paura di fare qualcosa di nuovo. Se alla fine non sei in grado di fare qualcosa, che ne so, il paracadutismo o visitare un posto lontano da solo, non punirti. Ci saranno sempre attività che non potrai o non sarai in grado, capace di fare da solo. Ma non c'è niente di male in questo. Invece prova a fare qualcos'altro e non te ne pentirai. Assolutamente no.

La soluzione più bella, che però ahimè Alessandra Sassa non può certo adottare, ma magari voi sì, cantate, sì. Cantare soprattutto in un gruppo sprigiona ormoni, endorfine, ossitocina, che provocano buon umore e felicità, senza contare che aiuta a ridurre lo stress. Io non posso cantare perché non sono stata, diciamo, educata al canto. Condividere questa esperienza con altre persone, quella del cantare, ti fa sentire unito a loro e parte di una comunità. Si tratta di una rete di appoggio aggiuntiva che ti consente di sentirti al sicuro, ma anche di alleviare depressione e solitudine. Magari informati in giro per scoprire se esiste un gruppo di canto al quale ti puoi unire. In caso contrario, perché? Magari ne puoi fondare uno tu. Puoi anche farlo con degli amici, così potrete cantare tutte le canzoni che volete. Comunque anche cantare da soli fa bene, perché aiuta a normalizzare il respiro, proprio come fa lo yoga, ed è un buon metodo di rilassamento. E poi, se sei suonato come una campana come me, beh, qual è il problema? Mica bisogna per forza essere dei futuri promessi del canto per ricavarne dei benefici. E se non vuoi proprio farlo di fronte ad un pubblico, fai come faccio io. Ti chiudi dentro la tua stanza, canti anche a squarciagola e vedrai che sicuramente ti puoi sentire decisamente, de-

siamo arrivati alla fine di questa puntata di Love in the World. Avevo detto inizio puntata che avremmo iniziato e concluso con un omaggio alla nostra grande artista scomparsa pochi giorni fa, Raffaella Carrà. La prossima settimana continueremo naturalmente con Love in the World, con Amare la vita. E in Amare la vita, naturalmente, amare la vita, amare l'amore, inevitabilmente il pensiero va a una delle canzoni più famose di Raffaella Carrà. E con questa è la canzone con cui vi lascio per questa settimana, perché in fondo Love in the World è anche questo. La nostra grandissima stella che ormai canterà da lassù e farà tutti sognare e innamorare, Raffaella Carrà, a far l'amore comincia tu. Per sempre nei nostri cuori, Raffaella. Un abbraccio a tutti voi dalla vostra Alessandra Sassi.

0: 7 bar FM barra diagonal alter radio algo de
1: From 7 bar FM alter radio all go day
0: From 7 bar punto FM barra alter radio all go day
2: From 7 bar punto FM alter radio all go day
0: From 7ba.fm / alter radio all go day From 7ba.fm / Alti Radio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm sono le alte radio che sono dislocate un po' in tutto quanto il territorio nazionale, ma come sapete qualcuna è anche all'esterno dei nostri confini. Una puntata di Algoday, questa che si preannuncia come un po' pericolosa, perché la nostra amica, ce l'abbiamo già in linea, penso, tra un po' la sentiremo, ha minacciato, guarda che l'intervista te la faccio io. E allora in effetti abbiamo proprio Alma Nera, dovrebbe essere collegata, vediamo se c'è. Pronto?
4: Ciao a tutti, ma che bello essere in compagnia di tutti quanti voi e soprattutto in compagnia tua, Chico, giusto? Non rimproverarmi subito.
3: Assolutamente.
4: Non rimproverarmi subito, non mi minacciare, perché ho tutti gli ascoltatori pronti a difendermi, Senti, grazie di questo invito, che bello.
3: No, grazie a te per averlo accettato. Tra l'altro un grosso gancio abbiamo avuto il grande Christian dell'Epicentro che ci ha segnalata questa tua uscita. L'ascolteremo dopo però, perché abbiamo ancora da
4: salutiamolo Christian, salutiamolo sì. Perché dai, è doveroso. Io mi sento sicura perché lui ha le spalle, parliamoci chiaramente. I miei pezzi sono tutti nelle sue mani.
3: In effetti ottima scelta, non c'è che dire. È una delle scelte più indovinate, è stata quella di qualche mese fa, però ancora va fortissimo ed è un pezzo che ascolteremo prima di ascoltare il brano nuovissimo. E mi riferisco a Nuova Luce, un brano dove di chitarre ne abbiamo, no?
4: Sì, guarda, Nuova Luce è stato forse il pezzo che mi ha dato più soddisfazione, perché in realtà ha avuto un'accoglienza bellissima da parte del pubblico. E poi non so se tu sei preparato. Dove è arrivata Nuova Luce? Dai, che ti intervisto io a te. Ti avevo già detto questa cosa.
3: Ma questo è un quiz, non è un'intervista.
4: Certo. Allora, dai, lo dico io. Sì. Allora, Nuova Luce l'anno scorso è stata fra le canzoni che sono arrivate alla finale nazionale del premio Prassenica. Un premio molto, molto prestigioso, sai, un po' di nicchia. Sì. Eravamo in 11 alla finale e ti devo dire una cosa. Siccome io sono un po' come un animaluccio selvatico, tu questa cosa non la sai, te lo dico, ma penso che tu l'abbia comunque intuita. Quando sono salita sul palco per cantare Nuova Luce, sai, il pubblico era tutto bello, ordinato, tranquillo, è partita la canzone, io con i miei sandali rossi vertiginosi, bang, abbiamo proprio spaccato tutto, io e il chitarrista. È stata un'esperienza bellissima.
3: Insomma Nuova Luce è un pezzo perfetto, dinamico, va ascoltato. Sì. E a questo punto qua lo proporrei senza tema di...
4: Senti, diciamolo che i testi poi me li scrivo io, e questo, insomma, c'è una strega dentro me. Mi dice tutto.
3: Ecco dove è il segreto. E allora mi sembra che qualche riferimento a qualche stregoneria lieve sia anche nella videoclip, no? Nel clip.
4: Sì, infatti invitiamo i nostri radioascoltatori a guardare anche il video, perché è molto molto carino, dai.
3: E allora, eccola qui, Alma Nera con Nuova Luce.

0: Beh, in effetti, così come avevamo annunciato, un pezzo che non manca di energia, schitarrate ce ne sono e appunto tanto brio, un testo molto interessante, al maniera che comunque non si ferma qui, la sua produzione va avanti. In effetti il vero motivo dell'invito è proprio questa nascita, il nuovo pezzo inaspettato, perché tutti quanti lo stavano invece aspettando, perché dopo Nuova Luce però non è inaspettato il pezzo ma il titolo, perché sicuramente c'è qualcosa di inaspettato. Raccontaci un po' come
1: allora nato. Guarda, è un pezzo completamente diverso da tutti gli altri, però è un pezzo molto intimo, molto carezzevole, molto setoso, l'ha definito Christian, perché praticamente è una canzone un po' che ti avvolge, arriva, sai, come abbiamo detto più volte quando l'abbiamo pubblicizzato, una canzone che è come una carezza. Cioè è bello, è rassicurante ed è anche un messaggio da accogliere, tutto quello che di bello c'è nella vita e che ci arriva appunto in maniera inaspettata.
0: Eh sì, perché è un po' un discorso fatto, però non è mai, diciamo, ripetuto abbastanza. A volte non ci rendiamo conto di cose belle che ci capitano,
1: della vita, perché sì.
0: Che in effetti siamo un po' abituati alle cose inaspettate, se mi consenti questa.
1: Ma poi sai che cos'è? Che diamo sempre tutto per scontato.
0: Esatto.
1: Diamo per scontato un incontro, una carezza, un bacio, un abbraccio. Invece queste sono le cose belle che ti colgono anche di sorpresa. Presa, no? Sono l'inaspettato della vita, che ci risollevano magari da una brutta giornata, da un momento cattivo. Quindi impariamo a cogliere anche l'inaspettato che c'è nella bellezza di ogni giorno, dico io, l'inaspettato che c'è nella vita.
0: Sì.
1: Guarda, le mie canzoni sono sempre positive.
0: Sì, le briciole dolci sono sempre quelle che non bisogna trascurare, che bisogna valorizzare. E allora ascoltiamo ancora Alma Nera con questa

inaspettato il nuovo singolo, naturalmente accompagnato anche da un bellissimo supporto, ne abbiamo già parlato, tutti ne parlano, però in effetti c'è stato anche un lavoro di comunicazione. Adesso ci dovrai però parlare ancora un po' di te.

0: che provi, le differenze che ci sono e quali preferisci.
1: Ma vuoi tutta la verità?
0: Sei una da live.
1: Ci stanno ascoltando, siamo solo io e te.
0: Sei una da live, assolutamente, secondo me.
1: Allora, il live è il live, c'è poco da discutere, perché il live è anche l'inaspettato errore che può arrivare, ma che è bellissimo perché è carico di emozione, di sentimento, di verità. Però anche io amo anche la situazione da studio, sai? A me piace anche quando sono, ecco, nello studio con Chris a registrare il pezzo, a dire: senti Chris, non sono pronta, ma lui: no dai che va bene, ma che ne dici, come è venuto, ma dai sei sempre la solita, perché poi sono rompi scatole. Oddio, ci stanno sentendo? Sto dicendo la verità, che dice, è grave. Ma no, bisogna dire la verità, perché io dico sempre che la musica è veicolo di quello che noi siamo veramente. Nella musica non si può fingere, soprattutto quando ci scriviamo i pezzi da soli, e lì viene fuori quello che siamo anche come persone, assolutamente.
0: Quindi
1: amo tutte le situazioni, sia il live, sia lo studio, sia quando sono lì col foglio bianco e la penna a dire: oddio, che verrà fuori da questo pezzo? Oddio, posso dire veramente quello che sto ascoltando dentro di me? La gente sarà capace, poi, non dico capace, sarà aperta a quello che io andrò a cantare. Interrogativi, guarda che sono tanti, perché scrivere una canzone può essere facile, può essere difficile, però è sempre un momento in cui noi regaliamo le cose più profonde che abbiamo dentro agli altri.
0: È anche un rischio. Perché si fa presto a dire
1: però
0: è biografico.
1: È bello anche questo.
0: Si fa presto a dire è biografico, non è biografico, non è autobiografico, però in realtà c'è anche da dire che sempre in ogni racconto traspare qualcosa di chi lo ha scritto, qualcosa e tantissimo direi di chi lo ha scritto.
1: C'è quello che noi siamo, al di là della storia che poi si va a raccontare nella canzone, perché magari la storia che racconti può essere anche una storia che tu hai, che ne so, raccolto per la strada incrociando lo sguardo di qualcuno, quindi magari anche racconti la storia di qualcuno, però secondo la tua visione delle cose. Ecco perché ti dicevo, io ci metto sempre qualcosa di positivo, no? Io voglio essere positiva, perché se non ci arriva, che ne so, fiducia, serenità dalla musica, da dove ci deve arrivare?
0: Certo.
1: Sono
0: allora,
1: complicata?
0: Almanera, il tempo è volato via con due
1: pezzi. No,
0: di
1: che
0: favolosi.
1: Mi stai scaricando, dillo che si è capito che non mi sopporti più.
0: Dobbiamo ridare, a parte gli scherzi, la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con 7va.fm. ma se non sei soddisfatta, se non sei dissetata di questa chiacchierata, è tutta musica per le nostre orecchie, perché torneremo ad essere elementi di disturbo, ti contatteremo per chiacchierare ancora con te, per sentire tutte queste belle cose che canti e che non dico suoni direttamente, ma che scrivi e che canti. Quindi grazie davvero per aver accolto il nostro invito.
1: Senti, grazie innanzitutto a te, grazie a chi ascolterà questa canzone con gioia, e grazie veramente a tutti, perché è stato un piacere. Quindi quando vuoi io sono qui pronta a una nuova chiacchierata con te e con tutte le persone che sono all'ascolto. Vedi che poi mi emoziono pure io ogni tanto.
0: Piacere nostro.
1: Un abbraccio, grazie. Ciao, buon ascolto, grazie.
0: Alla prossima, grazie a te. Ciao. Così come annunciato, non è stata una passeggiata, ovviamente si fa per ridere. Davvero simpaticissima Almanera. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Domani alla stessa ora un'altra puntata di Algo Day. Intanto però cercate Almanera in ogni dove, sui social, su YouTube, perché conoscerete ancora meglio questa artista. È davvero tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Sette Va. Racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette Va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

l'ultimo fine settimana del mese di agosto. Non è un fare sadico, perché mi sento... non è che io gioia, anche perché è fine estate, almeno fine agosto anche per me. Però il segreto è quello, l'abbiamo detto già e lo diremo ancora, di riuscire a saper, a poter in qualche maniera allungare la bella stagione. E la vostra antenna di fiducia vi dà sicuramente più di una mano, e lo fa concretamente

C'entra davvero poco, perché no, perché qua in studio mi dicono quando è che dici così sei un vero mago, perché non significa che, perché durante l'arco settimanale dal lunedì al venerdì magari vi ho detto con Alesso e One Republic e la loro In Your Eyes apriremo le danze dell'appuntamento di weekend nel fine settimana per le sette chiese del ritmo, non significa che uno indovina con la palla di cristallo.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

0: Una buona giornata.
1: Anche
0: da
1: noi siamo
0: Brescia.
1: Partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Here he is, Dolce Alice Live. Sono soddisfazione dalla ulla, sono soddisfazione. Beh, insomma, ritirare un premio per Dolce Alice Live sul palco, il sindaco, vice sindaco, il presidente della regione Toscana, tutti c'erano lì. Poi hanno sbagliato nome e mi hanno detto qui sul palco il signor Dolce Alice Live. No, veramente, sì, d'accordo, sono l'ideatore. Poi invece mi ha fatto due chiacchiere, è salito anche Brian Bellin, ha ritirato il premio. C'è anche una cena per quattro persone addirittura, targa, scultura, una cena per quattro persone che faremo io Brian. Tanto voi due non vi invito, mi state sulle balle. E di conseguenza un ringraziamento a chi curerà e guiderà la parte tecnica anche in questa puntata, Brian Bellin. In redazione non c'è nessuno, licenziati tutti quanti fino alla fine di settembre, del prossimo settembre, e poi chiaramente anche perché cambierò redazione, vi avverto amici e amiche, che succede, che avete fatto, ma no. Meno male, guarda, la stagione è finita, perché io quei due lì non li sopporto più, soprattutto quella con gli occhiali rossi, no, perché voi non vedete, ma gli occhiali rossi. Patrizia, buonasera, buongiorno.
1: Salve.
0: Ecco, è un salve, gli gira le balle subito.
2: Salve, come fa? Pure io.
1: Sono mandata a quel paese.
2: Ma
1: dico
2: c'è
1: salve.
2: Max che tennia a dirmi qualcosa, lo so cosa mi vuoi dire, lo so.
0: No, aspetta, non ti dico nulla, non me ne può fregare. Gianni, abbiamo vinto il premio Centurione, ma ho perso l'uccello.
2: E che te ne fai tanto dell'uccello? Tanto non vale niente, perché buttalo nell'immondizia.
1: No, c'è il piccolo.
0: Sono arrivato sul palco e il sindaco ha detto: ma lei è quello che ce l'ha piccolo? E ho detto sì, è là fuori.
2: Sì, ecco.
0: Infatti ha tenuto.
2: E là è partito l'applauso di Tiziana. Bravo sindaco!
0: Sì, bravo sindaco. Infatti ha tenuto il premio, l'ha dato a Brian, giustamente. Pensate che Brian si è mangiato tutta la torta al cioccolato che erano offerta al buffet alla fine. Immaginatevi voi.
1: Ma tu hai detto che è un pranzo, una cena per quattro persone, però vai solo tu e Brian, perché sì. Tu mangi per tre.
0: E Brian uno, anzi no, guarda, Brian due, io due, perché ieri gli ha dato. Ma è giusto, è giovane. Allora, a parte tutte le a parte tutte le stupidaggini, io direi di partire un'altra puntata di Dolce Alice Live.
1: La 21 milionesima o quella?
0: Non lo so,
1: puntata?
0: Siamo a 64.812, una cosa del genere. Siamo andati, anzi, è andato a prendere da studio disco 54 a New York, è andato a prendere Coco Motion,
1: la capsula che ti è saltata,
0: costa un sacco di soldi, vabbè.

0: l'altro, quello, sì, ho visto, grazie. Ma è l'altro album. Allora, disco 54, qua, 4 The Heavy Collection, è tutt'altra cosa. Allora, no, ora non mi ricordo più cosa volevo dire, perché non c'è, sì, mi sono dimenticato, Patrizia, scusa, stavo parlando di... come fossi al telefono, normalmente, sinceramente. Allora, che è? Ah, no, Coco Motion.
1: 60 parte, minuti.
0: Coco Motion parte 1 e parte 2. Allora, ti dovrei alzare un pochino il volume, se non vado errato, perché se...
1: Io il volume devo alzare? Del mic?
0: No, io.
1: Ah, tu.
0: Vediamo un attimo. Parla per favore di qualcosa, se ce la fai.
1: Ma certamente. Parlo come la nostra amica Tiziana Gasparetti.
0: Lascia perdere, poi vi racconterò cosa ha combinato quella donna.
1: Racconta.
0: No, non posso dirle, troppo privato.
2: Oh, ma dimmi una cosa, ma che è? Sempre ascolto?
0: Chi? No, sto in onda, sto in diretta. Stiamo registrando,
1: siamo
0: in diretta. Che? Stiamo parlando.
2: Qual è? Siccome sento la musica, siamo in registrazione.
0: È certo. Qual era il problema?
2: Ah, ok. Dolce Ricerai va all'aperto proprio.
0: All'aperto? In che senso all'aperto?
2: All'aperto, cioè...
1: Spariamo cavolata.
0: Ma sì, so, ma chi
2: dietro
0: se,
2: le quinte.
0: Ma chi se ne frega? Bravo. No, volevo raccontare una cosa che è successa alla Gasparetti, ma è troppo privata, è troppo personale, lo posso dirlo, lo dirò poi a voi in retro, senza che i nostri radioascoltatori ascoltino questa cosa che è un po' imbarazzante.
1: Vabbè, allora, lo sappiamo tutti, si infila le dita nel naso,
0: tante cose ha fatto. Detto questo, continuando con la musica, sono curioso di sapere quello che ha combinato Gasparetti. Dio Warwick, Deja Vu, a Dolce Alice Live.

Dionne Warwick on Just the Pines. Dolce Alice Live continua. Tra l'altro molto avremo un'intervista che a me sta a cuore, molto a cuore, devo essere sincero, mi piace molto, sarà e poi fatta bene, la faccio da solo, voi vi caccio perché chi se ne frega, non vi voglio, perché è un'intervista intima fatta dalla Neutro Roberts. Sto scherzando, ha detto Roberts. Quella megaccia, tra un po' vedrai che succede. Allora, siamo andati a prendere Dance a Little Bit Closer, che voi conoscete benissimo perché Charo e Sal Soul Orchestra insieme è un remix 1977. Patrizia, ti ha mandato qualcosa la disgraziata? Meno male!

0: 7. È un brano meraviglioso, dance, che a noi piace molto. Senti Patty, hai...
1: Mi dica.
0: Hai per caso la notizzola? Te l'aveva dato qualcosa quell'altra?
1: Sì, prima... ce n'è una molto, molto curiosa e simpatica.
0: Allora, dilla.
1: Nel mare Mediterraneo è stata avvistata una balena, leobalena, meglio conosciuta come la balena franca.
0: La balena?
1: Ora, la franca. Si chiama così.
0: Franca.
1: Ora, la curiosità è che... il maschio di questa balena, cioè sì, i gioiellini, la balena è enorme, pesano un quintale ognuno.
0: Ma stai parlando...
1: E il pistolino okay, è 3 metri.
0: 3 metri, come il mio, 3 metri e mezzo.
2: È una bancarella.
1: Sì, ora sì. Durante l'accoppiamento,
0: sì,
1: quando c'è, attorno una sì, balena franca.
0: Oh, Franca, quella? No, quella no.
1: E con questo pistolino cominciano a volerla fecondare.
0: Certo.
1: Io ti pongo una domanda.
0: Sì.
1: Secondo te, che cosa fa la balena franca per rifiutarle? Li prende accodate in faccia oppure si mette a pancia in su?
0: No, lo morde proprio, così esce da rompere le balle, perché che vuoi in mezzo all'oceano, ricordate. No, non lo posso sapere che fa, dillo
1: no,
0: tu.
1: No, comunque si mette a pancia in su, perché il pistolino ci arriva male,
0: tre metri, fanno il missionario, fanno la posizione del missionario nell'oceano.
2: Mamma natura, vedi le differenze, la balena a pancia in su... E una donna normale umana ti piglia proprio a schiaffi. Se non vuole,
0: la differenza è quella. Tranno molto. Tesoro, sei pronta? Che sorriso, mamma mia. Tranno molto la nostra intervista. La faremo direttamente là.

0: Dance Little, tante belle cose, ha fatto un album questi ragazzi, questo Danny White, chissà perché poi si dava a quei tempi la Danny White, Black Soul, cose un po' così. Allora, abbiamo saputo bene che la balena ha 3 metri di pisello, beata lei.
1: Il baleno
2: più che altro. Sì.
1: E allora la balena franca.
0: E di conseguenza faccio una battuta: il baleno e lavoro meno. Questa è la pubblicità, la ricordavate? Bellissima. Express yourself. Dopo questo, la nostra intervista, la nostra ospite, voi vi lascio il caffè. Tanto che ci fate?
1: Grazie.
0: Ci penso io qua.
1: Sì, pensaci tu.
0: Ci penso io a lei.
2: Ieri hanno bussato qui in studio, era il ragazzo del bar.
0: Sì, eh?
2: Gli abbiamo lasciato anche la mancia, portati i caffè. Fantastico.
0: Meraviglioso. Che voleva dire? Che si è rincoglionito. Che c'entra sta cosa?
2: Che mo me lo vado a fare io? Non c'è il ragazzo del bar.

0: chi ve l'ha fatto fare? Cioè, è una, no, è un mio pensiero che mi è venuto così in questo momento. Chi ve l'ha fatto? Ma chi ve l'ha fatto? Ma non potevo stare a casa io quel giorno lì, o non mandare quel messaggino. Comunque, questa è una cosa mia personale. All'interno di Dolce Alice Live abbiamo sempre un qualcuno che ci viene innanzitutto a trovare, e questo è bello perché tutte le persone che hanno un qualcosa dentro da distribuire, da dare, da notare, da donare agli altri che ascoltano la musica, è sempre bello, no? E allora di conseguenza noi abbiamo fatto questa rubrica, che non è una rubrica ma è due chiacchiere da bar per quanto riguarda Dolce Alice Live, all'interno di tirare fuori un qualcuno che dona musicalmente, scrivendo, facendo un libro, un regista, un cantante, un attore, anche dei colleghi radiofonici, no? E, giustamente, però hanno qualcosa da dire e noi gli diamo l'opportunità per farlo. Allora, detto questo, in questa puntata di Dolce Alice Live, e qui per me diventa un problema, cioè nel senso buono diventa un problema, anche perché con me in studio, vabbè, proprio dal vivo live, no, è venuto un sospirone, Allora, io come ti devo chiamare?
1: Intanto ti saluto, ecco, che finalmente ci siamo conosciuti anche qui in radio, qui da te, ti ringrazio per l'ospitalità, e chiamami con il mio nome d'arte.
0: E cioè?
1: Mi chiamo DJM, sono DJM.
0: Ok. Senti, qualcosa che tu riconosci sicuramente sotto?
1: Giusto, ora ci sto pensando. Sì.
0: È meraviglioso, è meraviglioso. Allora, DJM con me in questa puntata di Dolce Alice Live, vedete che un motivo semplicissimo, il motivo è che praticamente insieme io e te abbiamo realizzato una cosa, sono sincero, ha fatto tutto lei. Io sinceramente, come ha fatto tutto lei, io non ho fatto assolutamente nulla, però praticamente lei ha realizzato, insomma, io cosa ho fatto io all'interno di quel brano? Poco e nulla, praticamente nulla, un po' di accorgimenti, di cose così, come le chiamate voi in gergo?
1: Ma la tua è stata sicuramente una partecipazione decisiva, perché su questo brano avevo, diciamo, alcune incertezze. Anche perché rappresenta, ha un contenuto particolare, però ecco, mi hai dato quella spinta perché questo brano venisse fuori, in quanto poi alla fine, anche da come si ascolta in base alle parole che ho anche scritto per il brano, insomma, alla fine bisogna sempre andare avanti, qualsiasi cosa accada, e quindi conoscendo te, effettivamente è stata quella la spinta decisiva. Bisogna andare avanti.
0: Sì, ok. No, ma sinceramente non ho fatto nulla. Cioè, ho qualche accorgimento. Allora, lo spieghiamo bene questa cosa, perché è importante, perché sai, no, i nostri radioascoltatori amano sapere in quale modo è stata realizzata qualsiasi cosa, no? Quando noi andiamo a presentare libri, queste cose qui, anche determinate altre cose. Allora, c'era una bozza che DJM qua ha fatto, era una bozza lasciata lì nel cassetto, sinceramente era arrivato, dimmi se dico una stupidaggine oppure no, era arrivata fino a un certo punto e non sapeva più come quagliare la cosa, cioè nel senso come terminarla, addolcirla, come impacchettarla, ecco. E io sono arrivato e due suggerimenti, poi, a parte il fatto che poi lei è bravissima, due suggerimenti che gli ho dato così, e lei è riuscita, si è sbloccata e è riuscita a finire il brano. Ho detto giusto?
1: Sì, Max, ovviamente non volevo togliere nulla al tuo apporto,
0: no,
1: ecco, perché ho preferito che lo facessi tu, ecco, a spiegare meglio un po'. Sicuramente c'erano delle parti del sound che avevano necessità di essere spinti in qualche modo, E quindi così ne abbiamo parlato, tra l'altro anche quando ci siamo incontrati a Sanremo, e quindi dove ti ho spiegato che appunto c'era qualche dubbio su questa traccia e te l'ho fatta ascoltare, e poi tu con tantissima pazienza sei riuscito a trovare il punto giusto.
0: Dovete pensare che una notte ho detto aiutatemi, cioè nel senso mi sono rivolto, no, è stato bello la collaborazione, già pronta la seconda, oh, non dovevo dire, pronta nel senso in...
1: ma sei sempre il
0: solito stronzo, sì, no, pronta nel senso, l'idea volevo dire, no?
1: Ma l'idea è, penso che mi hai molto influenzato. E quindi questa volta mi avvicino molto a quello che è il sound da te preferito.
0: Ah, sei entrata nella strada di Dolce Alice Live.
1: Penso proprio di sì, quindi giusto. Sarà una sorpresa anche per chi mi segue, quindi conosce il mio sound. Tra l'altro l'ultimo brano, quello di Melodic, che ho presentato a febbraio, quindi è proprio da un'altra strada. Per cui e con questo mi avvicino di più alla mia vera natura, cioè la natura della mia house, della mia dance.
0: Okay.
1: Ecco, nel prossimo brano c'è ancora una natura
0: diversa, ancora
1: più dance.
0: Allora noi facciamo così, continuiamo poi dopo.
1: Sì.
0: Allora andiamo a ascoltare il brano per il motivo cui tu sei qui, e poi naturalmente andremo a chiacchierare ancora, a far due chiacchiere per il futuro, le cose, non soltanto. Brian, per favore, il brano.

0: Ci assomiglia un po', ma non è vero. Allora, questo era il brano. Insomma, abbiamo fatto, credo, per gli amanti della musica dance, degli amanti della musica da discoteca, insomma, abbiamo fatto una cosina bellina. Hai fatto una. Allora, facciamo. A me non piace dire determinate cose, però in questo caso lo voglio dire. L'80% è merito di questa donna qua, ecco. Oh, sai che io sono sincero su queste cose, lo voglio ripetere, ho soltanto chiuso il cerchio, come ho detto prima, è vero?
1: Hai fatto molto di più, anche perché mi stai ospitando, quindi non posso dire, posso dire che non hai fatto niente, capiscimi, mettiti al posto mio, sennò tu mi butti fuori di qui.
0: No, perché tu hai 42 di vita, io non ce l'ho, ho 60, allora come faccio a mettere al posto
1: 42, sì, giusto? No, è vero, non di vita però.
0: No, di età, 42 di vita, circonferenza. C'è un vitino così, mi fa quasi schifo dirglielo, cioè nel senso di... No, nel senso buono, chiaramente.
1: Possiamo chiudere i microfoni, così rispondere meglio.
0: Sì, ha già messo il ditino nel senso del baffa. Comunque ha ragione, perché in realtà sono io il cretino di turno, ma devo fare il cretino perché l'editore mi paga per questo, per fare il cretino. Allora, detto questo, parliamo di cose serie ora, perché poi insomma qua è... Allora, e ora lo sai che non sto scherzando, a parere dell'ambiente dei disc jockey italiani, questa donna è una delle migliori, mi dicono. Cioè, amici miei, allora io ho fatto dei giochi tanti anni fa, discoteche, vinili, funk, eccetera, eccetera. Però ho ancora qualche amico in giro per il mondo che continua a fare il cretino con musica diversa. Si sono adattati, io non mi sono adattato, infatti ho smesso di fare locali e ho fatto radio e sono passato là. Però questi amici qua mi dicono, tu guarda, faccio un pezzo, senti, ah cavolo, ma c'è, sei con... Tu sapevi di questa cosa qui?
1: Assolutamente no, è una novità.
0: Quanto sei apprezzata. Perché poi le cose, quando io voglio spiegare anche alle persone che sono stanno ascoltando Dolce Liceo, qualsiasi ambiente sia, qualsiasi lavoro tu ami andare a fare, se è fatto con serietà, con professionalità, puntualità, ragazzi, arriva, prima o poi arriva il ritorno sotto forma di fiducia delle persone, sotto forma lavorativa, sotto la stima, perché la stima di un collega, di un disc jockey che dovrebbe essere un tuo rivale per quanto riguarda radio, discoteca, eccetera, è tanta roba.
1: Si creano certamente delle situazioni in cui, diciamo, più che rivalità si parla di competizione, no? Mettersi a competere, ma io ci sono abituata, perché è nato così tutto quanto, quello che è successo per me, per la musica. Per me è nata tutta questa mia idea di suonare proprio per una competizione.
0: Ah, ecco, vedi, è partito tutto quanto.
1: È partito da lì.
0: Ah, ok, però insomma si è evoluta in maniera molto molto molto seria, come dicevo prima, con la passione che poi ti porta anche... Quando si fa, vedi, salto da una cosa all'altra, quando si fa una cosa che ti ha passione, ti accontenta, ti fa felice, non senti neanche la fatica. Dovete pensare che DJ Eb magari ci siamo sentiti anche di notte, cioè le 2, le 3 di notte, per sistemare determinate cose con un entusiasmo. L'ha fatto lei, eppure io un po' meno, perché sono un uomo, 2 neuroni.
1: Dai, smetti.
0: No, sto scherzando.
1: Smetti, no. Ma tu fai così perché vuoi che io ti dica no, non è vero, esatto, ma non te lo dico.
0: Esatto, cattiva.
1: Non te lo dico.
0: No. Allora, per dirti, anche in orari assurdissimi dove le persone magari dormono o lavorano, perché in tanti lavorano anche di notte, ma noi eravamo davanti al computer a finire, io questo sì, ed erano... sono momenti belli, questo è senza fatica, poi chiaramente è lì che volevo arrivare, vuol dire che c'è la passione, vuol dire che c'è la professionalità, vuol dire che 2 punti. Allora, per terminare la nostra e bella chiacchierata, io vorrei dire una cosa, vorrei che tu allora, in tanti, come dico sempre, io parto sempre con l'intervista

0: in tanti ti conoscono, in tanti non ti conoscono, perché è giusto, no? Perché se tu fossi conosciuto in tutto il mondo saresti qua con me, saresti qua con me, saresti da tutt'altra parte a fare tante altre cose, forse più in alto.
1: Ma ti posso correggere?
0: Sì?
1: Sì, posso?
0: Certo.
1: Allora, non è corretto che non sono conosciuta nel mondo, anzi io devo ringraziare tantissimo le radio che ho a livello internazionale, proprio perché sono conosciuta. Certo, non ho ancora raggiunto i livelli, diciamo, di visibilità, però la musica di DJM è ascoltata nel mondo, e la verità, io lo verifico dalle mie...
0: Non volevo, cioè... Il mio era un input per quelli che non ti conoscono, no? Per quelli che non ti conoscono, presentati ancora di più, i social, cosa farai, cosa c'è in cantiere e tutto il resto, ecco, quello volevo arrivare io.
1: Sì, dunque in cantiere c'è tantissimo, quindi non saprei da dove iniziare, sì. Però ci provo. Questo è un bellissimo anno e avevo già preventivato una serie di uscite di brani, e forse quello che abbiamo fatto insieme, no? Non era proprio del tutto previsto, okay. Però ecco, una serie di brani, perché produco da circa 4 anni e tanti brani finora, insomma, ne ho prodotti 10. Anche con etichette importanti, discografiche, parlo a livello di Universal Group, Virgin Records e tante altre. Però sto andando avanti con la mia etichetta, che è denominata DJM House Music, ed è un programma in cui ci credo veramente tanto, perché intanto sono più libera di decidere anche il genere di musica che intendo produrre, perché non è detto che si debba seguire necessariamente un filone, e quindi questo lo posso fare solo e esclusivamente con la libertà della mia etichetta. E oltretutto ho adesso in programma tanti live, e quindi sarò all'estero in varie parti del mondo, a cominciare dalla Germania. Vado a luglio, dove suonerò in un festival importante, il Parookville, e poi sarò ad Amsterdam entro l'anno, ma anche al Ministry, quindi ritornerò a esibirmi al Ministry anche penso per dicembre. E mi auguro, ecco, per l'anno prossimo di ripetere l'esperienza, che è bellissima, di Sanremo, dove diciamo le vibrazioni sono andate ancora più in alto del previsto, perché veramente è il centro della musica italiana, che io devo dire non ascoltavo la musica italiana, ma ora sì, tant'è che tra le cose che ho prodotto, tra le tracce che ho prodotto, ci sono anche dei brani, dei remix anche in italiano, per cui, cosa strana per me, nessuno ci avrebbe mai creduto, perché non ascoltavo la musica italiana, e invece ho iniziato ad apprezzare anche la musica italiana proprio recandomi lì a Sanremo, perché ho suonato Sanremo, come tu sai, Max. Ho suonato per Casa Sanremo, sono diventata artista ufficiale di Casa Sanremo, e quindi insomma sono nate tante opportunità, tra cui anche quella di stare qui con te.
0: Oh, che forse è la migliore. No,
1: beh,
0: sto scherzando.
1: Non lo so, non mi far rimangiare quello che ho detto.
0: Ah, perfetto, benissimo. Allora io ti ringrazio, ti bacio e ti abbraccio, e ti ringrazio di aver dedicato il tuo tempo a Dolce Alice Live, ma ti aspettiamo di nuovo quando vuoi, perché è giusto, e poi per altre cose che noi andremo a fare, che tu andrai a fare, naturalmente noi daremo lo spazio giusto, per quanto riguarda i tuoi prodotti. Detto questo,
1: scusami Max, ho dimenticato.
0: Cosa?
1: è di dire eventualmente dove mi potete ascoltare.
0: Ah, è vero, io, beh, è vero, sì, sì,
1: sì, scusami, no, ho dimenticato.
0: Colpa mia.
1: Quindi sono presente in tutte le piattaforme, su tutte le piattaforme social, a cominciare da Instagram e TikTok e Facebook. E per quanto riguarda invece le piattaforme digitali, ho il profilo Spotify, quindi dove sono prodotti, dove troverete tutti i miei brani prodotti, Beatport per acquistarli, quindi scaricarli da Beatport con il download, e YouTube, il mio canale principale, che è vecchio già di quasi 10 anni, con molti ascolti, e ti ringrazio.
0: Bah. Allora noi ti aspettiamo, cioè nel senso tutti gli ascoltatori di Dolce Alice Live ti aspettano per il prossimo appuntamento. Ah, grazie. Te salut. Ti bacio e ti abbraccio. Grazie.

0: Agitatevi voi, cari amici e cari amiche, questi sono gli Chic, quelli di Le Freak. Freak out! Le Freak sono Chic. Allora, due brani meravigliosi, uno dietro l'altro. E grazie a DJ Ham, è stata con noi per un quarto d'ora, 20 minuti, ha presentato il brano, il nostro brano, perché è firmato anche dal sottoscritto. Strana, perché io non sono molto per la musica dance, per quella musica che fa lei, però bisogna aggiornarci, e allora di conseguenza c'è stata una prova di realizzazione brano, il prossimo sarà ancora più bello, vi anticipo, sarà un brano sotto l'insegna dello smooth jazz, però ballabile, e che devo fare? Allora, Patrizia, ci sei?
1: Ma certo che ci sono, sì, vedi che ti
2: Max
1: saluto.
2: Bellemi diventa un rapper.
1: Ma con la manina ti faccio ciao.
0: Sì, ma, ti stavo per dire dov'è che ti devi fare ciao. Allora, la notiziola ce l'hai oppure no? No, non ce l'ha, non
1: sì,
0: ce l'ha.
1: Sì, ce l'ho. Una piccolina. Allora, guarda. C'è stata, c'è in Cina, un uomo infastidito dai rumori molesti, cosa ha fatto? Ha installato sotto il pavimento un dispositivo che controllava sempre con uno smartphone. Quindi quando l'inquilino era troppo rumoroso, lui lo azionava e simulava il terremoto.
0: Sì?
1: Sì.
0: Ha smesso? Hanno smesso di far casino oppure...
1: Sì, hanno smesso, sono scappati.
2: Scusa, come fa a simulare il terremoto? Le vibrazioni?
1: Sì, lui ha installato un qualcosa sul soffitto.
2: E faceva vibrare tutto.
1: E ogni volta lui azionava, come si dice, col cellulare, con un dispositivo, azionava questa cosa che aveva costruito e
2: vibrava tutto l'abitazione.
1: Il pavimento, sì, simulava un terremoto. Ogni volta che lui era infastidito dai rumori, troppi rumori dei vicini, quindi...
0: Anche capito? Perché poi quelli al piano di sopra sparivano, cioè nel senso prendevano paura, uscivano, silenzio assoluto.
2: Giustamente. Anche nudi uscivano.
1: Ma non penso, perché se facevano rumore, facevano festa, qualcosa così,
0: Quando davano noia. Allora, tranno molto, dopo il prossimo brano che avremo il Vintage Italy, che sinceramente non è stato ancora fatto né costruito. Boh, vediamo. Brian, l'hai fatto? No? No, non è costruito il Vintage. Vabbè, troveremo un sistema, vedremo cosa fare. Innanzitutto che cosa fare, che è importante, a parte poi dove vai della musica degli anni 70, di musica italiana, trovi quello che vuoi, la bellezza della nostra grande e bella musica. Come on down, Boogie People, David Williams, a Dolce Alice Live.

C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: L'ha fatto Brian Bellet, si è sentito con un salto di vinile, eh? La puntina è saltata
1: con il nastro rosa,
0: con il nastro rosa. Brian è saltata la puntina. Vabbè, succede, quel vinile succede, ha un suono meraviglioso, ma quel difettuccio lì che ogni tanto le puntine saltano se non sono abbastanza pulite, sia il disco che la puntina. Bene, detto questo, noi siamo fieri e felici di aver optato per un brano del genere, non lo sapevo nemmeno io. Bravo Brian. Chi è quel mostro che è entrato ora? È entrato Loris.
2: Mostro?
0: Ma veramente, ma che hai addosso? Che cos'è quello? La mascherina, per cosa? Per gli olezzi dello studio, ma quanto sarà cretino, mamma mia. Siamo andati a beccare Sirius e Eye in the Sky per quanto riguarda gli Alan Parsons Project.

0: Sirius e Eye in the Sky, la coppiata per quanto riguarda gli Alaparso Project. Gli Alaparso Project, noi, io li ho visti dal vivo, insomma, danno emozioni, certi suoni danno sempre emozioni, quei momenti, in quelle serate in quelle serate d'estate, quella chitarra che suona, vabbè, insomma. Poi per chi ha vissuto determinate cose musicalmente, le emozioni sono tante, come le emozioni le ho avute
1: Alaparso Project.
0: Guarda, io ho visto, non so se voi avete avuto l'opportunità di vedere, io ho visto i Pink Floyd, a Venezia. Allora, tutte le persone erano nella piazza centrale e loro il palco era sull'acqua.
2: Lascia
0: perdere.
1: Ma poi quando suonano i Pink Floyd non è che hanno un'amplificazione micio bau bau, si parla di 50.000 watt, no. 80.000 watt, c'è la roba.
0: Questo palco appoggiato sull'acqua. Il palco sull'acqua, c'era, non so, una trentina di metri di acqua e poi arrivava il pubblico. No, una cosa con i fari che picchiavano. Poi sei a Venezia, cioè non sei a
1: un'atmosfera particolare. Certo.
2: Non sei. Io non ti dico quali concerti sono stata. È meglio che non te lo dico, perché
0: vabbè. Vabbè, ognuno
1: ha visto i cugini di campagna, no?
2: No, non li ho visti i cugini.
0: Io sì.
2: Ah, vero, abbiamo visto i Cugini di Campagna,
1: I The Colors,
2: Marcella Bella, Toto
0: anch'io,
2: Cutugno,
0: anch'io,
1: poi Enrico Ruggeri,
0: Scialpi. No, perché non mi è simpatico, Scialpi. Vai avanti.
2: Poi che abbiamo visto?
1: Loredana Bertè, ho visto io?
2: No, io non l'ho vista, l'ho ascoltata per Loredana Bertè.
1: Pupo?
2: No, io no, Pupo no.
1: Insomma, ne abbiamo visti.
0: Vabbè, praticamente tutta musica italiana. Vi siete mai prodigati per andare a vedere, non so, Elton John,
1: Lionel Richie, a Roma che m'ha detto Gang. No, sono andato a vedere un concerto all'Eur di Michael Jackson, mi ha detto una roba.
0: Vabbè, ragazzi,
2: hai detto nessuno, Michael Jackson.
1: Una roba proprio.
2: Chi è Michael Jackson?
0: Il re del pop mondiale, stramondiale. Forse tra 100 anni rinascerà uno come Michael Jackson.
2: Forse.
0: Tra non molto, Loris, preparati, così esci dalle balle e se ne parla più, dai.

0: balla con me stanotte. A proposito di ballare, cioè, questa la dico così almeno. Cioè, no, no, rido perché cosa poi. C'è? No, perché. Quando praticamente una sera con una persona ci siamo messi a ballare, era mezzanotte e mezzo, praticamente nel viale a mare, qua in Toscana, io una persona, non vi dico qui, insomma, perché non è giusto. Guarda la sfiga, non c'era nessuno perché tutto vuoto, tutto
1: per fortuna.
0: Sì, sì, per fortuna. La sfortuna nostra è stata che è passata la pattuglia dei carabinieri.
1: Vi ha fermato.
0: Sì, ma si è fermato, ha detto eccoci. Che minchia fate? Non ho detto che. Quindi ragazzi, ma che fate in mezzo alla strada a ballare, trovati? Un attimo di euforia, noi anziani, insomma, ogni tanto ci prende così. Però, se arriva qualche disgraziato delinquente, ha detto il maresciallo, qualche disgraziato delinquente ubriaco in macchina, vi prende,
1: mette sotto,
0: ed è finita la storia. Ballate sul marciapiede, va bene, grazie, buona serata, buona serata. Poi dopo, insomma, chiaramente sono partite le risate, no? Un'ora e mezzo a ridere perché chiaramente hai fatto una pirlata a un'età che non devi farla, no? La fai quando sei giovane, queste stupidaggini. L'ho raccontato a mia madre, ma preso a calci, veramente così.
1: Ti ha tirato lo zatterone, sì, quello telecomandato che ti arriva.
0: Mio padre sei un cretino, non l'hai fatto neanche a 30 anni, a 20 anni se ti metti a fare a 60.
1: Lo fai a 60,
0: è veramente scemo. Allora, detto, Loris, vuoi andare in onda? Così ti tolgo dai marron glacé, perché guarda, non ti sopporto più. No, più si alza la temperatura, più Loris diventa antipatico. Brian, vai! Il teatro della vetta.
2: Classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Devil's Gun, CJ & Co. Nasce nel 77 a Detroit, ideato dai produttori Dennis Coffey e Mike Teasor. Il brano, un inno disco funk, divenne celebre per essere stato il primo disco suonato in assoluto all'apertura del leggendario Studio 54 a New York. Gli autori del brano Devil's Gun sono Barry Green, Barry Blue, Ron Rocker e Jerry Shuri. Il gruppo era composto da 3 cantanti maschili e 2 femminili: Curtis C.J. Darden, Charles Crown, Cornelius Brown Jr., Connie Darden e Johnny Talbert. Il singolo, pubblicato dalla Westbound Record, distribuito da Atlantic, divenne un successo internazionale, raggiungendo il secondo posto nella classifica R&B di Billboard e rimanendo per 29 settimane nella Hot 100. La sua fama, come detto, è indissolubilmente legata allo Studio 54, di cui inaugurò la pista da ballo.

0: CJ e CO, un gruppo disco di Detroit guidato da Cornelius Brown, 1977, notevole successo in discoteca grazie soprattutto ad un paio di pezzi contenuti nell'album Devil's Gun, pubblicato dall'etichetta Westbound Record. Uno di questi pezzi è la title track, l'altro è We Got Our Own Things, ma nell'album c'è anche Sure Can Go to the Moon, che funziona bene sul dance floor. Si narra che Devil's Gun, come detto prima, sia stato il primo pezzo suonato dal DJ Richie Kotzur nella serata inaugurale dello Studio 54 di New York, il 26 aprile 1977. Perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music. Best music.

0: Insomma, è stato bellissimo anche questo brano quando uscì, no? Perché poi abbiamo avuto anche una discussione all'interno del negozio di dischi tra disc jockey, insomma, giovani. Ma che metti questa roba? Ma che io avevo un filone, un pensiero, e gli altri ne avevano altri. Comunque il bello è stato che poi alla fine ci siamo adattati e abbiamo fatto le cose come devono essere fatte. Allora, che succede?
1: No, non sentivamo nulla adesso.
0: Schiacci il pulsantino e magari succedono le cose, magari vi sentite. Allora, ci avviciniamo piano piano dolcemente, anche se manca un bel 20 minuti al termine di Dolce Alice Live, però insomma anche questa è passata in maniera liscia. Patrizia!
1: Ci sei?
2: Sono qua, sono qua.
0: Ma perché devo urlare io? Perché chiamare questa donna, che sei a fare?
2: Ma
0: che
2: perché
0: fare?
2: Devo urlare? Guarda, io non sono mica sorda, non ho la qualità, perciò non c'è bisogno di urlare.
0: Allora, hai una notizia, hai qualcosa, di qualcosa per favore, dillo.
2: Sì, aspetta un attimo.
0: Allora, Sassa, ci sei, a parte la finestra è chiusa, è tutto quanto nero, non fa l'intervista, lei non si fa sentire, comunque poi ne discuteremo in data diversamente odierna.
2: Alessandra mi aveva mandato una notizia,
0: sì,
2: che era dell'incredibile, è andato virale questo video.
3: Sicuro?
2: In America un agente di polizia ha fermato un automobilista che stava guidando perché asseriva sicuro di se stesso che la donna stesse parlando al telefonino.
0: E invece?
2: Mentre parlava. E invece la donna diceva: guarda, le mie mani, le vedi qua? Sto qua, le mie mani. Non sto facendo niente. E lui insisteva: no, tu stavi guidando col telefonino in mano. La donna dice: ma guarda, che non ho neanche il telefonino, com'è possibile? E diciamo che questa scena, che è stata ripresa dalla telecamera interna dell'auto, non so, mi ricordo adesso come si chiama sta telecamera, è andata virale.
1: Dashboard cam.
2: Sì, precisamente, è andata virale su
1: Dashboard cam.
2: È andato virale questo video, diciamo, che il poliziotto insisteva, la gente insisteva.
4: Era un agente che non era.
2: L'oltretomba?
4: No, sono Darth Vader. Sono
2: cosa sei?
1: Si chiama Dashboard Cam. E quelle Max Belle che si mette a smanettare, a fare, a dire: ecco, okay, carissimo Max, se gelati alla pura pareggina, se sto che sembrina, penso Pilo Sarrimina.
4: Succede solo a noto.
0: Allora,
1: esatto.
0: Ogni tanto facciamo i cretini, perché è giusto.
2: No, non è che fate i cretini,
0: siamo,
2: lo siete.
0: Pure i cretini.
2: Io sono l'unica che si salva.
0: Bene. Allora, questo è Les Dance. Lui si chiama Chuck Mangione, Feel So Good.

0: 1977, mi dice Brian Bellevi, scrive sul monitor, e di 11 minuti di brano, ma sai, 11 minuti di brano del genere è bellissimo, è di
1: atmosfera particolare,
0: atmosfere che a noi piacciono molto, atmosfere che, Brian, che succede? No, ma no, lascia per, no, ma no, ma lascia stare, no. Non c'è nessuno, no, no, perché i ragazzi stanno guardando e ora ha combinato qualcos'altro, assolutamente no. Siamo vicini piano piano anche al termine di un'altra puntata di Dolce Alice Live, e che ne so, mi è preso, non lo so, un magone interno psicofisico, a voi no?
2: Prendo un buscopan.
1: Un buscopan.
2: Prendo una buscopan.
1: Effervescente.
0: Io vorrei prendere un scopan, ma è un'altra cosa.
1: Vai in cucina a prenderla nella scopa, prendi una ramazza, qualcosa. Scopan.
0: Un po', la Patrizia non può parlare perché sennò qualcun altro mi distrugge psicofisicamente. Allora, detto questo, continuando con un brano che è Saturday Night, questo è il brano, il titolo ti porta a tutt'altro brano, e invece questo è quello di David Morris. I can't wait to hook up with my date.

0: per noi, per Dolce Alice Live, e così troviamo il modo di salutarci, perché un'altra puntata della nostra grande e bellissima trasmissione termina qua. Allora io non devo fare altro che ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, grazie Brian Bellè, poi naturalmente in redazione, anche se non ha fatto una beata minchia, però Alessandra Sassa va salutata stessa. Oggi proprio in questa puntata due notizie poi se n'è andata, deve avere qualche intrallazzo fuori, ma meno male anche, ma spero per lei. Un'altra persona che voglio salutare è Cinzia Donati, che ci ha fatto un bellissimo articolo sul suo giornale online, e la ringraziamo anche perché è sempre ben accetto, insomma, che si parli di noi. E poi naturalmente devo ringraziare i due ragazzacci che mi accompagnano ormai da un bel po' di tempo nella realizzazione di questa puntata. Detto questo, grazie Gianni, grazie Patrizia.
1: Grazie Max, grazie a te, grazie
2: a tutti coloro che ci hanno,
1: che ci seguono, ci supportano e ci sopportano.
0: Il bello che ci amano anche, ci vogliono veramente bene.
1: Questo è formidabile.
0: Questa,
1: grazie a tutti.
2: Ciao.
0: Allora, ciao a tutti, fate i bravi, alla prossima. Yeah.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Zadikon, DJ, va.

settimana del mese di agosto, non è un fare sadico, perché mi sento... non è che io gioia, anche perché è fine estate, almeno fine agosto anche per me. Però il segreto è quello, l'abbiamo detto già e lo diremo ancora, di riuscire a saper, a poter in qualche maniera allungare la bella stagione. E la vostra antenna di fiducia vi dà sicuramente più di una mano, lo fa concretamente.

Arturo c'entra davvero poco, perché no, perché qua in studio mi dicono quale che dici così sei un vero mago, perché non significa che, perché durante l'arco settimanale dal lunedì al venerdì magari vi ho detto con Alesso e One Republic e la loro In Your Eyes apriremo le danze dell'appuntamento di weekend nel fine settimana per le sette chiese del rito.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Sono le 23.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua, starter di puntata, fatevi un po' il conto, mi sa tanto, ma senza fare troppi conti, dai.

Isolatamente a settembre, però lo sapete, la vostra antenna di fiducia, quella dalla quale ci state ascoltando, ha il pregio, il potere magicissimo di riuscire ad allungare l'estate, quindi state qui con noi e sicuramente questa situazione si registrerà. Che cosa? L'allungamento dell'estate.

80 in tutta Italia, ok, ma anche al di fuori dei confini nazionali e continentali, e siamo in onda anche in Brasile, quindi super saluto a Gian Rodriguez, perché è grazie a lui

Afterglow con tutto quanto l'eco. Questa è una traccia contenuta in Rebirth, ultimo album dei Frontline, numero uno 7 giorni fa. Invece in quest'arco settimanale in argento la nuova numero uno è firmata Catalano, la pelogo da Chico.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Da Baldo e Filardi è tutto. Ciao!
2: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione.
3: Radio RTZ presenta
0: Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
4: Radio RTZ presenta Music Fantasy.
5: La musica mixata a Radio RTZ.